0: anni fa. Ti stavo a parlarmi.
1: Ah, sì.
0: Tornare, non siete tornata. Mi avete fatto bene. Tu senti lacrime e suspiri.

0: quanto le mettete queste uova?
1: A fe, vai da sua bolliera. La signorina viene in macchina con me. E ci porto io a Napoli.
2: Only hit.